adesso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te, anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé.

che cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hola, buenos días.
2: Hi.
0: Hola.
1: Mi amor.
2: Hello.
3: Hey,
4: yo, baby.
5: Dit is de Flevo Zieke Omroep.